I met him on a bus in Barcelona. We kind of got to talking, but he did all the talking. I asked him what he did in Barcelona, in sunny Barcelona, and this is what he said. You're fortunate, my friend, of that there is no doubt, for everywhere I go the people shout. Hey, torero, te si piazzato in capo sto sombrero, dice che si spagnolo e non è vero, che nacchiere in ta sacca vai ballà, mescolando e bolero, c'è c'è chi vuoi imbruglià, torero. Custi basette a sudamericano, con ussi cariavanni, cumasselle, perché torero, torero, olè!

told me that in Hollywood they want him to be like Marlon Brando, the great big movie star. But as he left the bus, he met two men in white. He shouted as they took him out of sight. Hey, torero, te si piazzato in capo stu sombrero. Dice che sei spagnolo e non è vero. Che nacchere in tasacca, vai ballà. Mescolando e bolero, c'è c'è chi vuoi imbrugliare, torero. Custi basette a sudamericano. Con ussi cari avvani, cumasselle, perché torero, torero, olè! Cia cia cia. Cia cia cia. Mescolando e bolero, cia cia chi vuoi imbrugliare.

Cosa vuoi da me? Dice il ragazzo all'altro. Indosso un maglione turchese, pantaloncini bianchi. Da un ginocchio il sangue balla lungo la tibia. Una macchia rossa sul suo calzino da tennis.

Con uno scatto il ragazzo prende l'altro. Tiene ferma la sua testa. Petto a petto. Io sono il figlio di Dio.

formano delle onde, come sogni mai realizzati. Malinconia. Lungo tutto il tempo della celebrazione. Era così per tutti, ma nessuno l'aspettava.

Nelle stelle, in questa notte d'autunno, sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.